0: Clori, a Clori ingrata, Clori, così tradisci tu li nostri amori.
1: Ingrata Clori, odiste!
2: È troppo, troppo di...

della stirpe del sole, implacabile nemica. Mentre io scherzando all'io con la mia dolce amica, oh pro che da corsari fussimo noi rapiti.

Plinio, vocalto sangue, sembra la sprezza, acroni miei martiri. La tua donna crudele cavarrice, superba i miei sospiri.

dovresti di primavera il riso, or che respiri sotto il clima natio, in libertà tornata, aura tanto bramata, porti in me strafronte umido il cibo.

aggiunge costui all'offese d'amore gli oltati dell'onore. Sa pure che la mia destra fulmina le vendette, sa pure che la mia spada punisce chi m'offende, sa pure che chi m'accende col focide l'ingiuria di la core e stingue col suo sangue il nato ardore. Sagittario lo sdegno e l'orco che teso scoppi,